0: Scusi, il suo è una macchina per essere fuori del contrafile per fare accesi una cappotta. La macchina la bella aperta di scotolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!